quando sali le scale, quando sbuffi e strabacchi su poltrone di suole.

unisci mai le catene, la somma di tutti gli errori ci ha reso comunque migliori in mezzo al casino del mondo.